0: Stasiu Regio Mare. Manje sesi ukhosi FM.
1: Luhamba pambili.
2: Sanibonani ugugu Zuma Ncube lo ulalele iDonkey 12 to 3 noZimdola noSiphela kukhosi.